Ma intanto ripeto il fatto che bisogna lavorare per diventare una squadra che quando crea deve essere concreta, deve fare gol, deve avere quel cinismo della grande squadra, e lì ci si può lavorare. Poi abbiamo aggiunto, secondo me, un attaccante forte, parlo di Vlahovic, abbiamo aggiunto un attaccante che fa gol, un attaccante che viene a dare forza.

di come arrivano su tutti i palloni, del grande furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo, difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire.

0: furore agonistico che ci mettono nel momento in cui andiamo a riconquistare la palla, e nel fatto che quando difendiamo, difendiamo tutti con voglia di non subire gol, partire dal portiere fino all'ultimo degli attaccanti, e questo ci sta permettendo di non subire gol. Quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo avere la voglia di non far segnare l'avversario, di difendere tutti veramente col coltello fra i denti, e cercare di avere questo atteggiamento. Sta pagando, non siamo perfetti, perché dopo poco tempo non si può essere perfetti, però siamo sulla strada giusta. Quindi per quanto riguarda i zero gol subiti, anche i ragazzi vedo che sono contenti, che ne parlano, e questo è un aspetto positivo.
1: Savunmacılarından çok memnunum. Çünkü gerçekten gol yememe isteğine sahipler ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten.